0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
2: Jazz Train. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno.

0: Al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti sul resto del centro-sud. Saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massironi nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse, spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi altri bacini, anche se Adriatico meridionale e stretto

0: vent'anni.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: te.
1: Ciao Fulvio.
0: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
0: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
0: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
0: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
0: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
0: Vi aspetto.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Giornale Radio.
11: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
12: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
11: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
12: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
11: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
12: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
11: E chiudiamo con lo sport. Il tennis e la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884, a Torino, Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920, Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il

nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse, spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti sul resto del centro-sud. Saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Antenna 1.
6: La radio.
7: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
10: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
9: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate della GoPro utilizzata durante l'immersione.
10: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
9: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+, con outlook positivo.
10: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
9: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurri in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Jazz Train.
11: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massironi nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria

0: Centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti sul resto del centro-sud. Saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975 per la prima volta una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massironi nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometro zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro.

0: Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rude è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
3: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi. Non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile calo nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un
7: Un saluto, una buona mattina e buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
7: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
6: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
7: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
6: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+ con outlook positivo.
7: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccianti agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dalla norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassoli qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: per caso con Katia Dorta e Alex Dardano.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, come state? Tutto bene? Come stai, Katia?
0: Molto bene. Diciamo che siamo reduci da un weekend, diciamo, in un evento molto importante, che è quello di Fiori e Vini.
1: Brava, ricordiamolo.
0: Ringraziamo tutti coloro che sono passati a trovarci, ringraziamo gli espositori, l'amministrazione comunale, tutti coloro che insomma hanno partecipato a questa manifestazione. È stato bello per due giorni stare in mezzo alla gente, alle persone che passavano dal nostro stand, che andavano a fare acquisti, insomma mi è piaciuto molto.
1: Sì, sì, dobbiamo assolutamente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato sia a distanza sia invece in presenza. 10-8 minuti, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizi numero 64, speaker per caso sino a mezzogiorno, con questa mattina grandissima novità.
0: Esatto, perché stamattina regaleremo i biglietti per vedere lo spettacolo di Giovanni Vernia, quindi Vernia o non Vernia, al Teatro Alfieri il 19 e il 20 di maggio alle ore 21, quindi insomma dovete seguirci perché ne regaleremo ben 8
1: biglietti, sei sicura?
0: Sì,
1: che ti sei sbagliata, non è che magari hai esagerato, sei troppo generosa questa mattina.

0: In the Stars, i Rolling Stones, con questo brano uscito proprio in questo mese che anticipa l'uscita del loro nuovo album di inediti intitolato Foreign Together. Lo sai, Katia, che questo singolo è stato pubblicato non soltanto in forma tra virgolette digitale, ma anche in forma fisica su CD.
1: Pensa.
0: Da quanto tempo non sentivi CD?
1: No, dai, ultimamente ci sono quelli che vengono definiti i nostalgici, cioè coloro che fanno riferimento molto spesso alle le tecnologie del passato, che già detta così sembra un ossimoro, però comunque a ciò che si utilizzava nel passato per usufruire della musica. Tant'è vero che tante volte sento parlare proprio di vinile oltre al CD, per cui penso che stiano tornando in voga anche alcuni oggetti del passato.
0: Meno male, meno male. Intanto ricordiamo ancora una volta, perché la nostra mattinata sarà un po' concentrata sulla diciamo così regalia degli ingressi al Teatro Alfieri per lo spettacolo di Giovanni Vernia, un Giovanni Vernia che in qualche maniera, insomma, ci ricorda che c'è questo brano. C'era un brano, ti ricordi, a Zelig?
1: E siamo noi, e siamo noi.
2: Esatto. Dai, metti quel pezzo che spacca.

0: Oh, ma chi sono sti cani Alex? Oh fratelle, dovete partecipare, perché potete vincere i biglietti.
1: Ti stimo, fratello!
2: Che dici, li regaliamo?
3: È una delle frasi celebre di Giovanni Vernia.
2: Johnny Groove
3: in realtà è ti stimo, fratello.
2: Okay? Esatto, però lui diceva al femminile.
0: Ti stimo, fratello.
3: Fratella. E tra l'altro, insomma, dobbiamo cominciare a dire ai nostri ascoltatori di stare molto attenti, perché vi daremo in queste due ore una serie di informazioni e poi ve le chiederemo per capire se avete ascoltato, per vincere i biglietti di appunto Giovanni Vernia, che avrà lo spettacolo proprio qui al Teatro Alfieri a Torino il 19 e il 20 di maggio alle ore 21. Quindi fate attenzione.
2: Esatto, e come direbbe Giovanni Vernia, in arte Johnny Groove, con il suo insomma tipico timbro del partecipante discotecaro.
0: Oh fratelli, dovete mandare un messaggio a 351 451 1047.

0: Flowers con Miley Cyrus, quando sono le 10:27, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizio numero 64, speaker per caso sino a mezzogiorno con le nostre consuete rubriche, ma oggi arricchita, siamo ricchissimi assolutamente di novità ma anche ovviamente di curiosità che porteranno poi i nostri ascoltatori anche a guadagnarsi l'ingresso maggio per lo spettacolo di Giovanni Vernia.
1: Esatto, quindi cominciamo già con le curiosità, Alex.
0: Vuoi partire tu? Vai, parti tu.
1: Allora, innanzitutto, tu lo sai che praticamente Giovanni Vernia faceva le call all'interno dei camerini di Zelig?
0: Dai, è così che ha cominciato in qualche maniera a bazzicare.
1: Sì, perché lui è laureato in ingegneria elettronica con ben 110 e lode e ha lavorato per anni a Milano come country manager, che io non saprei cos'è, però so che lavorava bene per una multinazionale americana. La cosa pazzesca è che per un anno e mezzo lui ha fatto tipo una doppia vita, perché con la giacca e cravatta andava ovviamente a gestire i budget aziendali di giorno, e poi di notte cosa faceva invece? Lavorava a Zelig, no? Quindi ha raccontato che gli capitava di fare importanti conference call di lavoro proprio chiuso all'interno dei camerini del teatro, pochi minuti prima di mettersi ovviamente i classici pantaloni zebrati, quelli che conosciamo.
0: Quelli muccati, pantaloni muccati.
1: Muccati. Muccati.
0: Tra l'altro qui entra subito in gioco la sfera familiare, perché sappiamo benissimo che molti artisti non è che hanno trovato agio subito con delle con delle benedizioni, no? Da parte della famiglia che dice sì fai pure quello che vuoi fare l'artista, vuoi fare la persona dello spettacolo, vai pure. No, perché per i propri figli uno ha sempre delle aspirazioni particolari. Suo padre era un maresciallo della Guardia di Finanza molto severo. Quando ha scoperto che il figlio, ingegnere di successo a Milano, voleva mollare il posto sicuro per fare il discotecaro svalvolato in TV, non l'ha presa molto bene.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione! Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia!
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco e Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante, Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest a tratti molto forti sul Mar Ligure.

e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.

0: One Republic, Good Life, un brano del 2010. Ti rendi conto che oggi quando diciamo 2010 sono passati 16 anni?
1: No, cioè, non è possibile.
0: Cioè, questo disco è un adolescente. Non sta quasi per compiere la maggiore età.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma non è possibile che siano passati così tanti anni, anche perché io mi sento esattamente
0: sembra ieri.
1: Come ero nel 2010, voglio dire. Non,
0: sì, esatto,
1: non mi
0: esatto.
1: Sembra che sia cambiato nulla, di una virgola proprio.
0: Sembra che il tempo si sia fermato. 351-451-1047. Andiamo a salutare Giacomo che dice ciao Alex, ciao Katia. Buona giornata, buon lavoro. E come direbbe Johnny Groove, vi stimo fratello, vi stimo sorella.
1: Ciao Giacomo.
0: Allora Giacomo, tu lo sai, ci hai sentito, sappi che comunque ci sono dei biglietti per andare a vedere lo spettacolo di Giovanni Vernia, Vernia non Vernia, al Teatro Alfieri di Torino, e noi abbiamo a disposizione dei biglietti per la giornata, la serata del 20, vero?
1: È vero, è verissimo, tra pochissimo metteremo in palio i biglietti e insomma il più veloce con un vocale al 351 451 1047 potrà aggiudicarsi i biglietti. Tra l'altro il biglietto che regaliamo è proprio per quella persona, ma anche per il suo accompagnatore o la
0: esatto,
1: sua accompagnatrice.
0: Esatto, esatto, è un biglietto ma vale per due.
1: Volevo dirti che qualcuno molto attento e che mi conosce mi manda un messaggio per dirmi che nel 2010 ero solo un po' incinta.
0: Così, solo un po', eh?
1: Solo un po'. Ma effettivamente ho conservato la pancia, cioè nel senso che per quello mi sento come nel 2010.
0: Ma non dire così.
1: La rotondità
0: ma non dire così,
1: è
0: dai.
1: Quella, cioè non è cambiata, voglio dire, no?
0: Ma no, dai. Senti, mi avevi lasciato un po' con una curiosità. I pantaloni
1: sì,
0: particolari di Johnny Groove, quelli muccati, dai.
1: Quelli muccati, perché i celeberrimi pantaloni muccati di Johnny Groove non sono un costume di scena replicato in sartoria, perché Vernia li aveva scovati per caso in una vetrina a Londra prima di diventare famoso e se ne è proprio innamorato, come ce ne siamo innamorati noi, insomma, guardandolo durante gli spettacoli. Durante gli anni d'oro di Zelig aveva solo quel paio, tu immagina, no? Perché lui ha confessato che se li lavava, se li stirava, se li cuciva, perché cioè da solo ogni due settimane diceva se si fossero strappati prima di una diretta sarebbe stato il panico totale, quindi li curava proprio in maniera maniacale. Ma cos'è che c'ho sotto? Il muccato?
0: Esatto, cioè sono i pantaloni di Johnny. Senti i pantaloni di Johnny?
1: Sì, sono un po' animati questi.
0: Sono un po' animati questi pantaloni di Johnny Groove. Tra l'altro, essendo un discotecaro, solitamente noi associamo il mondo della notte, la discoteca, con, ahimè, anche quei risvolti negativi che sono quelli di andare a bere, quelli comunque di non controllarsi, di non limitarsi. Nonostante Johnny Groove sia diventato l'icona della vita notturna e del clubbing italiano, il personaggio è nato con un intento parodistico ma pulito. Vernia ha sempre ribadito che Johnny ama la musica e si diverte un mondo, ma non beve e non si sballa. Proprio per questo motivo.
1: È proprio così di suo.
0: Proprio per questo motivo il personaggio è stato scelto più volte come testimonial ufficiale per campagne sulla guida sicura e contro l'uso di droghe e alcol all'uscita delle discoteche. Bella questa cosa.
1: Sì, riepiloghiamo un po' quello che abbiamo detto su Johnny Groove, anzi su Giovanni Vernia, non solo il personaggio, ma proprio l'uomo. Cioè lui si è laureato in ingegneria elettronica con 110 lode. Ha avuto una doppia vita per un po' di tempo perché faceva sia Zelig che queste call nei camerini proprio di Zelig. E suo padre era un finanziere che abbiamo detto severissimo perché non digeriva tanto la carriera insomma del figlio, perché pensava comunque che non fosse serio fare il comico. Invece è un lavoro serissimo fare il comico. E poi insomma sappiamo che esiste solo un paio dei pantaloni muccati, ma ancora adesso chissà.
0: Pensa, hanno preso vita prima.
1: Esatto, e che era un discotecaro, diciamo così, astemio, cioè
0: quindi
1: lui insomma è sempre stato per sì, io faccio la vita da discoteca, mi diverto, ballo, ma non mi sballo con sostanze o con alcol sostanzialmente. Ho detto giusto?
0: Hai detto tutto, hai detto giusto, ma soprattutto dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di tenere presente queste cose, queste curiosità, perché tra poco, ma veramente tra poco, inizieremo proprio a regalare i biglietti, ma ve li dovrete assolutamente guadagnare con un messaggio vocale al 351 451 1047, rispondendo a una semplicissima domanda. Intanto accontentiamo la nostra amica Lia, che dice: mi metti Ossessione per Stefano, che lo amo tantissimo, e poi per la sua amica Katiuscia, come al solito, insomma.

0: Nicky Romero insieme a Garbir Ponte quando sono le 10:53:30, speaker per caso con Cate D'Orte e Alex Dardano sino a mezzogiorno per questo sabato 16 maggio 2026. L'abbiamo detto subito in apertura di programma, questa mattina siamo molto magnanimi, regaleremo dei biglietti omaggio per lo spettacolo di Giovanni Vernia che si terrà il 19 e il 20 maggio e noi regaleremo i biglietti proprio per il 20 di maggio al Teatro Alfieri.
1: Esatto, tra pochissimo insomma qualcuno si aggiudicherà il biglietto che vale per due, quindi per la persona e per il suo accompagnatore. Dimmi tu quando posso andare con la domanda.
0: Vai, vai, fai questa domanda.
1: Allora, aspetta, aspetta, prima di andare con la domanda... 351-451-1047 vocale, mi raccomando, date la risposta corretta. Allora, in che cosa si è laureato Giovanni Vernia? Vai, date, cioè adesso c'è questo momento di attesa per il vincitore.
0: Vuoi ripetere un attimino?
1: In che cosa si è laureato Giovanni Vernia?

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Non ho ben capito cosa dice. Ah, su è il volume. Non ho capito, il volume è suo oppure alza
1: su,
0: il volume?
1: Su, il volume.
0: Ma sai che Pitbull ripete in maniera esasperata Mr. Worldwide, che poi sarebbe lui.
1: Esatto.
0: Mr. Worldwide, praticamente W, no?
1: www.pitbull.it 11.07, siete su Speaker per caso, una puntata particolare oggi dalle 10 a mezzogiorno, perché stiamo regalando i biglietti per andare al teatro Alfieri a vedere Giovanni Vernia con Vernia o non Vernia.
0: Insomma, sono arrivati diversi messaggi.
1: Allora, chiariamo subito che in ordine di arrivo per come ci sono arrivati, perché ci sono alcuni che sono veramente lo stesso identico orario, sì, e rispetto a come li abbiamo visualizzati, quindi a nostro insindacabile giudizio assegniamo.
0: Ah, pensavo volessi fare il notaio.
1: No, non abbiamo.
0: Notaio in studio?
1: No,
0: buongiorno,
1: non
0: notaio,
1: ce l'abbiamo.
0: Buongiorno.
1: L'unico problema è che chi ha mandato il primo messaggio non ha detto il suo nome.
0: Vogliamo sentirlo?
1: E quindi potete anche scriverlo dopo che avete dato la risposta. Esatto.
0: Sentiamo. Ricordiamo la domanda.
1: La domanda era: in che cosa si è laureato Giovanni Vernia?
2: Laureato in ingegneria elettronica.
0: Brava.
1: Ed è stata anche
2: Ciao, sono Luana.
0: Ah, ecco, ok.
1: No, ecco, l'ha detto adesso. Ciao, Luana.
0: È arrivata. Poi non c'era soltanto lei, c'era anche altri messaggi. C'era per esempio questo.
1: Sentiamo. Che è arrivato per secondo.
3: Alex, sono Federica Nannizzi. Giovanni Vernia è laureato in ingegneria elettronica.
0: Vedi.
1: Dovete essere furbi, fate una cosa, solo la risposta e poi piuttosto il messaggio dopo dite chi siete.
3: Ciao Katia e Alex, sono Federica Nannizzi. Giovanni Vernia è laureato in ingegneria elettronica.
1: Lunghissima, veloce.
4: Ciao Alex, ciao Katia. E la risposta è laureato in ingegneria elettronica. Un bacione.
0: Ecco, e non sappiamo chi è.
1: E giustamente.
5: Ciao Katia. Allora, mi sembra che si sia laureato in ingegneria elettronica. Ok? Ciao, sono Miranda. Ciao.
0: Bravissima, vedi che ha detto anche Miranda, ha detto anche il nome. E cosa abbiamo? Poi qui abbiamo, sì, sentiamo.
6: Ingegneria elettronica. Ciao. Ah, sono Ale da Torino. Ciao ragazzi.
0: E poi abbiamo anche un altro messaggio che te lo vado a cercare perché ne sono arrivati veramente tanti.
1: Vai pure a cercare. Nel frattempo diciamo già a Luana che tra poco poi la contatteremo, perché lei è la vincitrice appunto di due biglietti per lo spettacolo del 20, del 20.
7: Ingegneria elettronica.
1: Ok.
8: Ciao, sono Giacomo.
0: Ok, eccolo lì. Allora, specifichiamo che tutti questi messaggi sono veramente arrivati al photo finish.
1: Sì, sono molto vicino.
0: Giro abbiamo cercato di essere molto fiscali, perché comunque sono arrivati tanti messaggi per un tot di biglietti. Però adesso c'è un'altra domanda a cui possono ancora partecipare per guadagnarsi ovviamente il biglietto.
1: Esclusa
0: chi abbiamo già deciso.
1: Esatto, ovviamente Luana tu non puoi più partecipare, lo diciamo, perché hai già vinto. Allora, la prossima domanda
0: riguarda un po' l'abbigliamento di un personaggio, quello che abbiamo citato in più di un'occasione questa mattina.
1: Esatto.
0: Colui che era il discotecaro, colui che era un po' che faceva ti stimo fratello. Ecco, tra il suo abbigliamento un po' particolare, un po' bizzarro, c'era un paio di pantaloni. Come l'abbiamo definito?
1: Com'erano? Via!

0: Starter Pack.
1: J-Ax con Italia Starter Pack, 11:17 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando Speaker per Caso con Katia D'Orta e Alex Dardano, in onda tutti il sabato dalle 10 a mezzogiorno. E siamo noi!
2: E siamo noi, e siamo noi, il paradiso, e siamo noi! Ricordiamolo che stiamo regalando i biglietti per lo spettacolo al Teatro Alfieri dei giovedì e insomma no giovedì del 19
1: del 19 e 20 di maggio,
2: martedì 19 e mercoledì 20 maggio.
1: Vernia o non Vernia? E abbiamo un altro vincitore, anzi ne abbiamo decisi due, perché siete veramente tutti sempre sul filo del rasoio e quindi non possiamo non premiarvi per questo sforzo. E devo dire, i biglietti, ve lo ricordiamo, sono 8, ne abbiamo regalato solo uno, adesso ne regaliamo altri due.
3: Muccati, ciao Ale da Torino.
2: Muccati, hai sentito come è stato Muccati? Esatto. Bellissimo questa cosa, che comunque uno cerca di fare più in fretta possibile.
1: Ale da Torino, hai vinto il biglietto per te e per tu un accompagnatore allo spettacolo del 20 maggio ore 21 presso il Teatro Alfieri di Giovanni Vernia.
2: Sentiamo.
4: Ecco, tra il suo abbigliamento un po' parlato.
3: Pantaloni Muccati. Ciao, sono Giacomo.
1: Giacomo, senti. Finalmente anche tu hai vinto il biglietto. Ovviamente sono arrivati altri messaggi, vogliamo comunque sentirli.
2: Certo, sentiamo.
5: Pantaloni Muccati, Nadia, un bacio.
2: Ah, pantaloni Muccati anche lei, vedi? Sentiamo chi c'è qui.
6: Erano pantaloni Muccati, ciao Miranda.
2: Guarda, neanche il tempo di dire il proprio nome, una cosa pazzesca, veramente. Comunque, allora, due le abbiamo ancora dati, giusto?
1: Sì,
2: allora, andiamo ancora a raccontare un paio di curiosità, perché poi prossimamente faremo ancora una domanda. Qua forse ne faremo anche due. Allora, abbiamo la curiosità su il work shock nelle aziende.
1: Esatto. Tu sai cos'è un workshop?
2: No, io sapevo cos'era un workshop, ma non un workshop.
1: Allora, è un format in cui si va nelle grandi aziende a insegnare ai dipendenti e ai dirigenti come usare l'ironia e l'autoironia come leva di business. E lui cosa ha fatto, Giovanni Vernia? Ha proprio unito il suo passato da manager e il suo presente da comico, creando questo proprio workshop. Sostiene che più le persone ridono e sono felici in ufficio, più producono. Effettivamente dovrebbe essere così, eh?
2: Bene, bene. Un'altra curiosità invece, lo show in inglese per gli stranieri. Assolutamente. Parla un inglese fluente e ha creato uno spettacolo intitolato How to Become Italian, interamente in lingua, pensato per spiegare a turisti e stranieri con grande ironia tutti i nostri vizi, le nostre manie, dall'uso delle mani quando parliamo al culto del caffè e le nostre virtù. Insomma, questo Giovanni Vernia ci sta veramente sorprendendo, andando comunque a scovare le curiosità, gli aneddoti o comunque le cose un po' particolari, anche non soltanto dal punto di vista del personaggio, dello spettacolo.
1: Lui tra l'altro, secondo me, riesce anche molto ad imitare i personaggi, è molto molto bravo, quindi è versatile, è veramente versatile.
2: Sì. Tra poco citeremo anche qualche personaggio che ha in qualche maniera imitato e poi via alle prossime domande.

0: LDA, quando sono le 11.27 su Antenna 1 alla radio. State ascoltando Speaker per caso, con lui lo splendido Alex Dardano e il bonifico Fammelo. Perfetto. E con Katia D'Orta,
1: ovviamente, la splendidissima Katia D'Orta. Manca ancora una mezz'oretta alla chiusura del nostro programma, l'abbiamo un po' stravolto, ma ci fa molto piacere stravolgerlo per questo motivo, cioè stiamo regalando i biglietti per lo spettacolo di Giovanni Verni al Teatro Alfieri di Torino per la serata del 20 maggio. Abbiamo già dato a siamo insomma all'attivo di 3 biglietti al momento. Ricordiamo che i biglietti, ogni biglietto può ovviamente
0: vale per due persone.
1: Quindi c'è la persona che ha vinto più un accompagnatore / accompagnatrice, quindi 3 li abbiamo già assegnati, ne abbiamo altri. Intanto volevamo darvi qualche curiosità ancora su Giovanni Vernia, su quali sono i suoi personaggi preferiti imitati, che sono Achille Lauro, sono Yannick Sinner, sono Damiano David, sono Cesare Cremonini, insomma ce ne sono veramente tantissimi e li fa veramente bene. Noi però volevamo insomma darvi l'opportunità, a chi ancora non ce l'ha fatta ma comunque ci ha messo tanto impegno fino adesso, di regalare altri biglietti, e cioè per un'altra domandina molto molto molto semplice in base a ciò che abbiamo raccontato da questa mattina.
0: 351 451 1047. Adesso vado a leggere la domanda, mi raccomando, velocissimi. E la domanda è la seguente: da dove faceva le conference call? Da quali camerini faceva le conference call?
1: Vabbè, ma così
0: Giovanni
1: è facile,
0: Vernia.
1: Dai.
0: Forza!

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.it.

0: sì, questa canzone che ci rappresenterà all'Eurovision.
1: Grande successo, grande accoglienza per il nostro Sal Da Vinci, che ha ottenuto insomma un'ovazione. Poi lui, molto nazionalista, molto campanellista, insomma, si è presentato con la bandiera tricolore addosso, praticamente al
0: bravo
1: petto.
0: Quindi, Sal, bravo, bravo Sal, bravo, bravo, porta tutta la nostra italianità, italianità, si può dire italianità, sì dai, all'estero, fai capire come siamo noi, che siamo passionali, che ci piacciono le storie d'amore, quelle che durano per sempre, che ci piacciono tutte queste cose un po' tradizionali, non solo le serie TV turche, perché tu devi sapere che l'unica cosa che in TV va ultimamente sono le serie TV turche.
1: Lo so, ne so qualcosa in casa. Va bene. Allora, avevi fatto un'altra domanda per poter dare l'opportunità a molti altri ascoltatori che hanno comunque partecipato questa mattina in maniera molto molto molto
0: sì,
1: attiva.
0: Ripeto la
1: guadagnarsi
0: domanda.
1: Guadagnarsi il biglietto. Vai,
0: sì,
1: vai.
0: Ripeto la domanda che era: allora, Giovanni Vernia, da dove faceva le conference call? Da quali camerini sostanzialmente?
1: Sentiamo.
2: Camerini di Zelig.
1: Così, proprio veloce.
0: No, è stata velocissima.
1: Mi piacerebbe risentirla.
2: Camerini di Zelig.
0: Si è capito benissimo che era camerini di Zelig, però...
1: A me sembrava tanto delivero.
0: Però... questa cosa probabilmente no.
3: Camerini di Zelig, Stefano da Volvere, un bacione.
1: Ciao,
0: eccoli lì, i primi due. Miranda e Stefano.
1: Bene.
0: Che hanno vinto i prossimi biglietti.
1: Mi raccomando, c'è ancora spazio al 351 451 104 e 7.

0: 883, la regina delle celebrità, 11.49 qui su Antenna 1 alla radio di questo sabato 16 maggio, un po' particolare perché stiamo parlando dello spettacolo che andrà in onda il 19 e il 20 al Teatro Alfieri, Giovanni Vernia. Vernia o non Vernia? E abbiamo regalato alcuni biglietti.
1: Sì, alcuni biglietti, alcuni nostri ascoltatori fedelissimi che hanno partecipato al contest, le domande sono state più di una e molti hanno cercato di raggiungere il loro obiettivo rispondendo a più domande, quindi hanno provato, sai, sul filo del rasoio, sul filo di lana, non sono riusciti poi a rispondere. Perfetto, allora abbiamo al telefono invece Giacomo che si è aggiudicato, mi pare, al terzo tentativo, se non sbaglio, secondo il terzo, questi biglietti. Ciao Giacomo!
2: Ciao Alex, ciao Katia, come state? Tutto bene?
1: Tutto bene, allora dici un po' come ti senti?
2: Ah, mi sento molto emozionato, ci speravo tanto, guarda.
0: Perfetto.
2: Poi seguo, beh, guarda, Johnny Groovy e poi è fantastico, mi piace molto.
0: Giacomo, cosa stai facendo in questo momento? Diciamolo ai nostri ascoltatori.
2: Sono al lavoro nel mio bar, la caffetteria Cossa, in via Pietro Cossa.
1: E quindi tu ci ascolti direttamente dal tuo bar?
2: Vi ascolto tutti i giorni, sempre, ascolto io e faccio ascoltare i miei clienti, la vostra trasmissione e la vostra radio, che è stupenda.
1: Grazie, grazie Giacomo. E così insomma ti sei aggiudicato questo biglietto che ovviamente vale per due, domanda un po' banale ma io te la faccio lo stesso, con chi andrai a teatro?
2: Penso di andarci con mia moglie, sei d'accordo, se no...
0: Non poteva dire con qualcun altro, hai capito? Se no facevi la crisi matrimoniale in diretta.
2: In diretta era spettacolare.
1: Ovviamente, come si chiama la moglie?
2: Mia moglie si chiama Marcella.
1: Perfetto, allora noi salutiamo anche Marcella, anche se non la conosciamo, e quindi là magari avremo modo di conoscerla proprio quella sera.
0: Esatto, perché ci saremo anche noi, saremo anche noi a vedere Giovanni Vernia, non vediamo l'ora, insomma.
2: Eccolo. Ah, che bello, dai, tutti insieme.
0: E Alex giustamente mi sta facendo vedere l'orologio. Scusami, perché
1: tu dici,
0: vedo l'ora.
1: Tu non vedi l'ora e io ti faccio vedere l'orologio, scusami. No? Mi è mancata la freddura la scorsa settimana, te l'ho fatta adesso.
2: Il momento delle freddure è dopo, non è adesso.
1: Vedi che lo sa, vedi che lo aspetta. No, Giacomo, no, non che aspetta le freddure.
0: No, Giacomo, ti prego,
2: sono spettacolari.
1: Vedi che sono spettacolari. Va bene, dai.
0: Ringraziamo Giacomo per questo suo intervento e ringraziamo insomma per il fatto che ti ha premiato il fatto di ascoltarci.
2: Ok.
1: Grazie Giacomo, ragazzi. Buon lavoro e un saluto a tutti i tuoi clienti.
2: Anche a voi.
1: Ciao
0: Giacomo.
2: Ciao.

0: Lionel Rich con All Night Long, veramente una manciata di secondi quasi, perché sono le 11.58, 50 secondi, andremo leggermente più lunghi, però è una mattinata che ne valsa veramente la pena, Katia.
1: Esatto, è una mattinata un po' particolare perché stiamo assegnando i biglietti per vedere lo spettacolo di Giovanni Vernia, 19.20, Teatro Alfieri, Vernia o non Vernia. Se non siete riusciti a vincere questi biglietti, ovviamente potete ancora acquistarli, e quindi lo diciamo, però.
0: Assolutamente, assolutamente. Intanto al 351 451 1047 abbiamo ricevuto veramente tantissimi messaggi questa mattina in particolar modo, e quindi ringraziamo tutti coloro che ovviamente hanno partecipato ma non hanno magari vinto il biglietto. Intanto, visto che Giacomo mi ha dato l'opportunità, insomma, che dici, lo facciamo anche velocemente velocemente lo spazio dedicato alle freddure? Me ne fai dire due?
1: Ti faccio dire le due freddure, ma non abbiamo altri vincitori?
0: Abbiamo altri vincitori? Forse sì.
1: In teoria dovremmo in qualche maniera dare anche gli altri biglietti. Quindi sì, io direi di premiare chi ha partecipato comunque al nostro contest. Tu
0: quindi
1: cosa dici?
0: Il nostro notaio ha detto così, perfetto, ok.
1: Notaio.
0: Grazie
1: mi
0: notaio.
1: Mi sono appena trasformata, cioè
0: grazie,
1: la mia laurea in scienze economiche è appena diventato una laurea in giurisprudenza, però sarebbe più una laurea effettivamente, non una laurea. No?
0: Facciamo così.
1: Dobbiamo ancora sentire una vincitrice sostanzialmente. Abbiamo il tempo per sentire Luana.
0: Che dici?
1: Che è stata la prima che ha vinto.
0: E quindi subito dopo faremo ancora un intervento extra large, lo facciamo così?
1: Sì, mi sa di sì.
0: Va bene,
1: quindi
0: allora,
1: Luana rimani lì.
0: Rimani lì.
1: E intanto noi guardiamo chi ha vinto gli altri biglietti.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
5: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
4: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Bambole di Pezza, resta con me. 12.04, siamo oltre il tempo massimo della nostra trasmissione, ma oggi è una puntata abbastanza particolare perché abbiamo regalato i biglietti per guardare, per andare ad assistere allo spettacolo al Teatro Alfieri di Giovanni Vernia il 19 e il 20 di maggio. Se non siete riusciti a vincere i biglietti, ovviamente la raccomandazione, se ce ne sono ancora, è di acquistarli.
1: E abbiamo al telefono una delle vincitrici.
0: La più veloce.
1: La più veloce
0: è stata la più veloce, Luana. Se ti ricordi, quando abbiamo fatto la prima domanda, è arrivata praticamente il suo messaggio. E quindi adesso ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, Luana.
2: Buongiorno a voi.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Sei contenta? Ti facciamo questa domanda.
2: Sì, contenta ed emozionatissima. Ero talmente emozionata che non ho nemmeno mandato il nome subito, perché volevo fare velocissimo.
0: E hai fatto bene, guarda, quella poteva essere anche una strategia, perché effettivamente il tuo messaggio rispetto agli altri è arrivato immediatamente. E quindi gli altri magari hanno perso un po' più di tempo a dire buongiorno, sono. E quindi tu invece sei stata molto molto rapida.
1: La prima in assoluto.
2: Bene, bene.
0: Ti piace Giovanni Vernia?
2: Sì, lo seguo da quando ero ragazzina, dagli inizi di Zelig, quindi penso quasi 20 anni fa, se non sbaglio.
0: Non diciamoglielo.
1: Ha detto ragazzina, ma è una ragazzina, ha una voce da diciottenne. Quando è che hai compiuto la maggiore età? Ieri?
2: Sì, l'altro ieri.
1: Ah, vedi, avevo indovinato.
0: Ma infatti, insomma, sembra che sia giovanissima, invece in realtà, insomma, dice di essere un po' più grande.
1: Vabbè, dai, comunque.
2: Un pochino di più.
1: Cosa ti piace di più di Giovanni Vernia? Qual è il personaggio che ti ha colpito? Qual è, diciamo, lo sketch che magari ti è rimasto più impresso?
0: E siamo noi.
2: Esatto, quello lì, siamo noi, Johnny Groove.
3: Oh, fratello, fai attenzione a quello che dici.
2: Esatto.
0: Ogni tanto il nostro Alex, insomma, lo imita in maniera indegna, ma lo imita.
1: Grazie
2: no,
1: mille.
2: Lo fa benissimo, no.
3: Oh, fratella, mi hai detto questa cosa.
0: Va bene, allora ci vedremo sicuramente al teatro, perché saremo presenti anche noi dello staff di Antenna 1 la radio. Grazie Luana.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Luana. Ciao. Grazie. E allora, Katia, visto che insomma siamo in addirittura di arrivo, cosa possiamo fare? Salutare ovviamente i nostri ascoltatori. Le freddure te le dirò allora il prossimo sabato a questo punto.
0: Esatto, avete aspettato con tutta intrepida attesa. No, dobbiamo dire ancora un'altra cosa. Sì.
1: Ah, non mi vuoi proprio prima far andare a casa oggi?
0: Va bene. Prima di chiudere dobbiamo dare gli altri vincitori dei biglietti, perché giustamente hanno partecipato al nostro contest ed è giusto che anche loro
1: ricordarli. Riassumiamo, vai.
0: Allora, Alessandro da Torino, Luana, Stefano, Miranda e Giacomo. E adesso aggiungiamo gli altri due biglietti che assegniamo a Fabiana e Nadia.
1: Bene, un applauso a tutti quanti voi. Ve lo siete meritato. Un applauso.
0: Grazie per aver partecipato ed essere stati velocissimi.
1: Grazie, allora a questo punto a sabato prossimo con questa volta veramente una promessa, una promessa anche nei confronti di Giacomo, che aveva tante aspettative sulle freddure.
0: Esatto, e invece
1: niente
0: freddure anche
1: per
0: questo sabato.
1: Buona domenica, ciao.
0: Ciao.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Vi segnaliamo che domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolgerà il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraverserà le provinciali 48, 16 e 2 tra i comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
10: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnes in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
9: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
10: Risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
9: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
10: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
9: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
4: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive, con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
3: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisicamente.

0: domenica non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
1: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
0: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com. Antenna
5: 1. La radio.
6: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometro zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Ben trovati da Riccardo Pellegrini a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Sono quattro e ogni giorno arrivo a quest'ora per presentarvele. La prima di oggi è Don't Leave.

Don't Live dal Sapore Dance, la prima segnalazione di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Elma e Garelli, secondo

Elma e Garelli, si chiama Mille Sguardi il singolo che abbiamo in promozione qui a Saranno Suonati. Terza segnalazione, Carlo Pesce, Vado Via.

Incancellabile, la nuova canzone di Nicola Ferrari dal suo EP. Oggi a completare la serie di segnalazioni targate saranno suonati con Carlo Pesce, Vado Via, Elma Garelli, Mille Sguardi e poi Accent, Sera e Misha Miller, Don't Leave. Da Riccardo Pellegrini è tutto, a domani.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia,
0: da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff Scudetto di basket. Alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare sulle strade della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
6: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnes, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
5: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
6: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
5: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
6: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
5: Chiudiamo con lo sport. All'Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali vie di collegamento regionali, dove la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: una radio.
1: Ha ragione. In prigione.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti. Domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraversa le provinciali 2, 16 e 48 fra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Che occasione all'autostrancia!
6: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia,
6: da 50 anni accanto a voi.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
13: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Dici Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia è chiuso l'ingresso di Susa in direzione Bardonecchia. Per questo breve appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
0: Jazz Train, Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza.
7: Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana.
6: Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.
7: E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia.
6: Un'auto a tutta velocità ha travolto una decina di pedoni in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È accaduto su via Emilia in pieno centro. L'uomo a bordo dell'auto, rimasto ferito, è scappato a piedi non prima di ferire con un coltello una persona che aveva tentato di bloccarlo. L'uomo, 30 anni, di origini straniere, alla fine è stato fermato. La polizia, giunta immediatamente sul posto, indaga per capire le ragioni del gesto. Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso entrambi le gambe.
7: Novità per gli automobilisti italiani: dal 1 giugno scatteranno i rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di forti ritardi causati da traffico o cantieri. La misura entrerà progressivamente in vigore su tutta la rete nazionale, secondo quanto previsto dalla nuova delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Indennizzi varieranno in base alla lunghezza del percorso e minuti di ritardo accumulati rispetto ai tempi normali di percorrenza.
6: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Agli Italian Open continua il momento straordinario di Jannik Sinner. Azzurro ha battuto in 3 set Daniil Medvedev, conquistando la finale del torneo romano. Dopo lo stop di ieri sera per la pioggia, il match è ripreso oggi pomeriggio con Sinner avanti nel 3° set. Il numero 1 al mondo ha chiuso la sfida con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e domani affronterà il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 romano, finale raggiunta anche nel doppio da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Ben trovati da Riccardo Pellegrini a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Sono 4 e ogni giorno arrivo a quest'ora per presentarvele. La prima di oggi è Don't Leave.

Elma e Garelli, si chiama Mille Sguardi il singolo che abbiamo in promozione qui a Saranno Suonati. Terza segnalazione, Carlo Pesce, Vado Via.

0: Incancellabile, la nuova canzone di Nicola Ferrari dal suo EP. Oggi a completare la serie di segnalazioni targate saranno suonati con Carlo Pesce, Vado Via, Elma Garelli, Mille Sguardi e poi Accent, Sera e Misha Miller, Don't Leave. Da Riccardo Pellegrini è tutto, a domani.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Jazz Train.
8: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
9: Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo.

0: Dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.